0: wadataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
0: Magista, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: 96.9 Cool FM. Cool FM brings you the best music.